Signorano o sonora utilini lu XHUSH tubis gastigalle punto gallo neluni zeda cabolca XHCAB zeda gatapa punto gallo Santana XHNTA sonoga punto tubi Navojoa XHNBCS Gachona punto galle Lugirani Zeta di y internet chona www punto